0: happening when they love me. Happening when they love me.
1: Happy, e che anno? Te tu non mavete.